Lasso ti piaccia Lasso ti piaccia Ti sa de che Lasso ti piaccia Lasso ti piaccia Suivons les su, Iba, attends, suivons Lasso ti piaccia Lasso ti piaccia fini Lasso ti piaccia fini Mesdames, mesdames, tenez-moi

0: se staremo aspettando. Alleluia!
1: Yes, yes, yes.
0: Alleluia! Alleluia!

sué, de tu love me ouve tu, que ye o fom, di te malade, di passe douce, di pa kakwa bieri, tu kote la le, di pa jwen berison, di te couche, di te tan lop.

Lapaka bagi munuele. Yes. Onali, onali, onali, onali. Uem bakaba. Oh, barare. Uem.

Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Graz